luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare, ed uccidere un amante per un addio.

0: welche die Konflikte nach sich ziehen, gleichgültig gegenüber den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die sie verursachen und die wir doch alle spüren. Es gibt eine immer ausgeprägtere Globalisierung der Gleichgültigkeit, um einen Ausdruck zu verwenden, den Papst Franziskus gern verwendet hat, der vor einem Jahr von dieser Loggia aus seinen letzten Worten an die Welt richtete und sagte: Wie viel Todeswillen sehen wir jeden Tag in den vielen Konflikten in verschiedenen Teilen der Welt. Das Kreuz erinnert uns immer an das Leiden und den Schmerz, die den Tod und die damit verbundene Qual mit sich bringen. Wir alle haben Angst vor dem Tod und wenden uns aus Angst ab. Wir schauen lieber nicht hin. Wir können nicht weiterhin gleichgültig bleiben und uns nicht dem Bösen abfinden. Allora, adesso ci ascoltiamo un attimo le parole in italiano e poi pausa musicale.
1: Fratelli e sorelle, buona Pasqua! Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo. Non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti. Indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti, indifferenti alle conseguenze economiche e sociali e che pure tutti avvertiamo. C'è una sempre più marcata globalizzazione dell'indifferenza, per richiamare un'espressione cara a Papa Francesco, che un anno fa da questa loggia rivolgeva al mondo le sue ultime parole, ricordandoci quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo. La croce ci ricorda sempre la sofferenza e il dolore che circondano la morte e lo strazio che essa comporta. Tutti abbiamo paura della morte e per paura ci voltiamo dall'altra parte, preferiamo non guardare. Non possiamo continuare ad essere indifferenti e non possiamo rassegnarci.
0: Allora, continuo ancora con qualche parola del Papa, prossima pausa musicale. Il Papa poi continua con altre parole, dice: ma anche fuori di noi la morte è sempre in agguato, la vediamo presente nelle ingiustizie, negli egoismi di parte, nell'oppressione dei poveri, nella scarsa attenzione verso i più fragili, la vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l'idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge. E per quanto riguarda le risorse della terra, anche in Angola, almeno nel viaggio che ha fatto adesso in Africa, l'ha detto. Aber auch außerhalb von Lauer steht in der Ungerechtigkeit, im parteiischen Egoismus, in der Unterdrückung der Armen, in der mangelnden Aufmerksamkeit für die Schwächsten. Wir begegnen ihm in der Gewalt, in der Wunde der Welt, in der Schmerzensschrei, der von uns überall her aufsteigt, angesichts der Unterdrückung der Schwächsten, angesichts der Ressourcen der Erden plündert, der hat es auch das gesagt, jetzt in der Reise in der Afrika, angesichts der Gewalt, der Kriegen, der tötet und zerstört. Des Krieges, der tötet und zerstört. Poi continua, vi sono inderogabili responsabilità, e questa è una grande parola, dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e